0: I'm Nicholas Nick. Dad, I'm show me a woman I really can't find a bob and go.
1: And tell me what?
0: Bob and go pick.
1: Come bada bingo.
0: The hop on, sugar, the bada bingo. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum

0: sa e non sa niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chiant toi, te can chiant.
3: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
4: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
5: Chiant de la classe,
6: io sono terra.
7: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
8: Chi ne sei ferme, chiamme.
9: Cosa nascondi nelle tasche vuote? Da chi le hai rubate le tue false speranze?
10: Che consumi la tua vita a forza di mangiarla,
11: smagrisci di rabbia.
12: Sans jamais la montrer.
13: Ferma, ti aspetta.

due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.